Kent u Davos? Nomeris Sam. Sapanti, Nomeris Hrai. Swayer. Imizarome, Samger, Sami, Aris Hrai. Ta, Swanazal, Swaperich Mayekneba. Tasamali Ahlagi.

0: harare.
1: Saati sponsoria SMG, spetsteknikis da danadgarebis umsvulesi importiori sakartveloshi.
2: Tbilisis droit 12 saatia.
1: SMG, zlieri teknika, zlieri partneri.

al di là del pizzare, movito te onda, scalva di lei se mi sa, da te vilissi se cuscevasci.